arcate da Noè, nell'arca della pancia. Non badate all'odore dell'artista ambulante, è pur sempre una carcassa di taxidermista, la carne imputridita, i gola sulla pista.

innocente come madre, come i fanciulli di Erode, e io la porto a voi affinché possiate liberarvi e brutalmente desiderare e selvaggiamente.

Diavolo! Oh, Camila Canalupa! Eh, Maya, mi sa va Maya! Dammi chi la mangia, mon chien!